fai loa atu. O au ole tama Samoa. Ole atali'i, ole Samoa. Ua fafifi atu. Ia te otou. I lunga ole ea. Le ala ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.

vita amicherà assicurata. Io nani, la reina, io nani, ocurio, ana, amico.